passages, vie, contre les visages, femmes, si j'ai eu le sang, ma femme, les choses, les rêves, de la femme, et l'enfant, les rêves d'amour, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme

0: Pacho is the sea.
1: The Pacho is the sea.
0: Ora con che dio son di da sussi e da come dio se fermi a sì.